0: ciaccule, ciaccule, con voli ciaccule, ciaccule, ciaccule, si volo ciaccule, ciaccule, ciaccule, con voli ciaccule, ciaccule, ciaccule, si volo ciaccule.
1: Aia ne,
2: ae.
3: Ma ce tot tine voliș?
1: Ma ciaccule.
0: Ciaccule, ciaccule, ciaccule, con voli ciaccule, ciaccule, ciaccule, ciaccule, si volo ciaccule, ciaccule, ciaccule, ciaccule, con voli ciaccule, ciaccule, ciaccule, ciaccule. Si volu ciaccule.
3: Alla dos de di ciaccula omodoma.